Wanga gonanga nyeri di wanti karing. Nyala pala nong el chen ala pilung eri di. Kaya wanti kare ya nong el nyeng ora jara ala chpeng. Chen ana nong ora kore.